0: Ora matie ibetare olashe lengiteng simel ole sentero.
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla zijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.